ti sfighi cantando, hai la gente a mostrare. Come ti sfighi cantando, hai la gente a mostrare.